0: sono. Io sono Simone per la pernici.
1: Όταν ξεκινάω ένα καινούργιο παιχνίδι.